devi imparar, se ti vuoi far la posizione, la civiltà ti apprezzerà come un gran genio. Su, la lascia star, che vuoi studiar, banche e chopin.

al tuo ritmo strano, al tuo gaio suono, che strapazza, che ci ammazza, in abbandono ci sei trasportato. Il lacoto devi imparare, se ti vuoi far la posizione, la civiltà ti apprezzerà come un tragenio. Su, la lascia star, che vuoi studiare,

dagli occhi tuoi che fan tremar d'amor, dardeggi fuoco e strage fai di cuor, brune castane, bionde platinate, giovani e vecchie libere sposate, passate al largo per il vostro ben, perché quegli occhi

Fai mentir, fai tradir, fai soffrir. Cambia amor ogni dì, sei così.

Come fanno i pescioline a far l'amore se sono muti e non si possono parlare? Ma come fanno i pesciolini quando anch'essi con ardor le lor belle se ne vanno a corteggiare? Laggiù nessun li può vedere in fondo al mare.

Ah, ma cosa, ma quel giacchetto è di sogno, è di sogno. Io sono tutto in giocare.